munshira be o dia papa papa e yi anope pastor benard e medin na me di juma di hunyina chia me tupua mi anope yi ya nkoma odi fu akwa ba e na anope di bra ne di ama ne nyina no de amayen ya no hwen me bana odi fu akwa ba papa papa.